0: is here.
1: Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada, Sagrada,

Ehrehiame Oma me da adidibia a ehonwura eyefomfom Ocha me ko ensu a ehon ejuo ho Ojeju me kra Odimefa akwantre ne so nidinti Sempo menam owusum kabe bonum a Minsuro boni biara If we say Oni mina ewo ho Apani opuma na etichi mewe

nyame au mi di mo nyame onu kuto asida mi di mo nyame e de ne urade ayama wa wo de ma no she bambo ni she super urade di atomo